0: If it take him fire love me, take it analysis I'm an eye holy go nigi. Ma therapy that if he can go get a little Bebe die mu accident, taki hoi gregi money. Me adenki. Baby te ade a peche ko. You hufu mi ati son def soto. Ala sa o meke de wamboko. Mata giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobby nice I mean wani mo. Anai sai, di shamyangai. Dai, holy mino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bossi mino. De ache bon fudim jangai. Hey, le me fem holy mino. Na lo simio di sham yangai. Le me fem bossi mino. De ache bon fudim jangai.
1: Yeah man, dele model I tell.